Quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella